0: gonna give you a soul vaccination.
1: Voi sentite la radio Warburg 96,5. Questa è la radio di Eisenach.